conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve in

La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente.

I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva.

decidi tu. Perché guidi sotto il limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu. Hai provato a chiamare troppe volte. Ci siamo svegliati in strada. Il cellulare senza rete. E digli io tu. Ogni giorno alla gente. Ogni giorno in tre. Spiegarglielo.